da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393 000 9210, con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: 1 Network.
1: Grandi emozioni in FM.
0: I successi del passato, le novità del presente. Solo musica che piace.

in auto, a casa, in ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi, in FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

Rete 1 Network. Hits and Gold Classics. And Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188.

0: la radio dei grandi successi.
1: Io ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

giorno. Informazione, informazione, musica, musica, intrattenimento, intrattenimento. Rete 1 Network, la radio a 360 gradi.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

centimetri che ci dividono e sai che solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto, ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora, cos'è cambiato, dove siamo adesso, ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino, ci siamo tutti oggi, restami vicino.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Pod. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 7:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Buongiorno e bentrovati. Si rafforza l'ipotesi terrorismo sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Secondo le prime ricostruzioni, il copilota omanita avrebbe accoltellato il comandante e tentato di dirottare l'aereo con 174 israeliani a bordo per farlo precipitare. Il ministro della difesa israeliano Katz parla di un attacco jihadista. Il volo è stato costretto a un atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, dove il presunto dirottatore è stato fermato. Israele ha chiesto la sospensione dei voli Fly Dubai verso il paese in attesa di ulteriori accertamenti. Prorogati per altri 15 giorni i controlli alle frontiere tra Italia e Spagna, il ministro dell'interno Piantedosi ha deciso di mantenere le verifiche negli aeroporti e nei porti alla luce delle criticità nella zona di Ceuta. Madrid ha adottato una misura analoga per i viaggiatori provenienti dall'Italia. L'obiettivo è rafforzare la sicurezza dei confini e prevenire possibili minacce terroristiche. Caro Energia e prossima manovra. I temi al centro dell'agenda di Giorgia Meloni, che in una lettera a Ursula von der Leyen chiede all'Unione maggiore flessibilità a sostegno di famiglie e imprese. Oltre 14 miliardi di euro in 2 anni sarebbero già disponibili per intervenire sui costi energetici, con l'obiettivo di ridurre strutturalmente i prezzi per le aziende. La questione della flessibilità sarà affrontata all'Ecofin della prossima settimana e al Consiglio europeo tra 2 settimane. La cronaca, tensione nel carcere Don Bosco di Pisa, dove alcune decine di detenuti hanno dato vita a una protesta arrivando a prendere il controllo di un reparto. La protesta sarebbe scattata dopo la scoperta di microspie e telecamere nascoste nelle celle utilizzate per attività investigative. Polemiche per la diretta TikTok di un detenuto che ha denunciato pubblicamente le critiche condizioni igienico-sanitarie degli spazi di detenzione. Ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Il critico d'arte, 74 anni, sarebbe in gravi condizioni e si troverebbe in terapia intensiva. Negli ultimi anni Sgarbi ha avuto diversi problemi di salute. L'ultimo ricovero risale alla primavera del 2025, dopo un periodo segnato da una profonda sindrome depressiva. Lo sport, calcio. Diana Bianchedi lascia l'incarico di capo delegazione della nazionale italiana. La campionessa olimpica ha rassegnato le dimissioni dopo le dichiarazioni del ministro dello sport Abodi e i riferimenti al suo ruolo di vicepresidente del CONI. La decisione arriva nel pieno della Nations League dopo le sfide con Belgio e Turchia. Gli azzurri di Mancini sono attesi domani dal match contro la Francia. Scoppia il caso Ronaldo in Portogallo. L'attaccante ha lasciato il ritiro della nazionale dopo le divergenze con il CT Jorge Jesus. Ronaldo ha confermato la decisione sui social, spiegando di averne parlato con il presidente della federazione e annunciando che chiarirà in seguito i motivi del suo addio. Abbiamo concluso, l'informazione torna più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

classici di ieri. Le hits di oggi. Le hits di oggi. I successi di domani. Rete 1 Network regala emozioni. Ora dopo ora.

0: è già qui, domani è già qui, domani è già qui. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Ogni ora sono grandi successi, sono grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
2: Un giorno.

0: Rete Uno Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete Uno Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete Uno Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete Uno Network. La radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: app. Sono le 8 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Sono rientrati sani e salvi in Israele i 174 passeggeri del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv che il copilota Manita avrebbe voluto dirottare e far schiantare in Giordania. L'uomo che lavorava per la compagnia emiratina da circa 8 mesi è stato descritto come un estremista religioso. Ha tentato di prendere il controllo del velivolo dopo aver accoltellato il pilota indiano, che però è riuscito ad aprire la porta della cabina e ha consentito all'equipaggio e alcuni passeggeri di fermare l'attentatore. Un pilota fuori servizio che era a bordo ha poi fatto atterrare il Boeing in Arabia Saudita. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del 74enne critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura sarebbero gravi. Sgarbi, che attualmente ricopre l'incarico di sindaco del comune Frosinate di Arpino, era già stato ricoverato a marzo 2025. Poi ripreso, si era riapparso in pubblico. Economia: i rincari accendono l'inflazione, che a settembre vola al 4,2%, il dato più alto del 2023. Pesano soprattutto i costi dell'energia in rialzo del 22,3%. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono dello 0,7% mensile e il carrello della spesa aumenta dell'1,7%. Il governo scrive alla Commissione europea per chiedere maggior flessibilità per famiglie e imprese. Caso Regeni: prima della sentenza del Tribunale di Roma sull'omicidio del ricercatore friulano ci sarebbe stata una telefonata tra Italia ed Egitto per una soluzione giuridica che tenesse conto dei rapporti bilaterali. Lo scrive il sito indipendente Madame Asr, che cita il governo del Cairo. Fonti di Palazzo Chigi smentiscono la notizia, rimarcando che l'ultimo contatto tra Giorgia Meloni e il presidente al-Sisi risale al 23 luglio in occasione della festa nazionale egiziana. Rivolta nel carcere di Pisa, la protesta sarebbe partita da una diretta TikTok di un recluso dopo aver scoperto nelle celle alcune microspie installate a scopo di indagine dalle forze dell'ordine. Secondo quanto trapela, un gruppo di detenuti avrebbe preso il controllo di un reparto e alcuni negoziatori della polizia stanno cercando di convincerli a desistere. L'obiettivo è risolvere la situazione in maniera pacifica. Lo sport calcio: Diana Bianchetti si dimette da capo delegazione della nazionale, incarico conferito ad agosto dal presidente della FIGC Malagò. La decisione fa seguito alle dichiarazioni del ministro Bodi e la polemica scaturita sui media. Ma ho sempre agito con serietà e correttezza nel rispetto delle norme e delle persone, ha affermato l'ex campionessa di scherma. E stamane a Coverciano la rifinitura degli azzurri, che nel pomeriggio volano a Parigi, dove domani sera se la vedranno con la Francia nella terza gara di Nations League. In campo invece oggi alle 18, ieri va con l'Armenia e l'Under 21 di Silvio Ballini. Serve una vittoria per mantenere intatte le distanze dalla Polonia, capolista del girone, che ha battuto la Svezia 3-0. Poi lunedì a Pescara lo scontro diretto con i polacchi. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

Rete 1 Network. Tutto il meglio della musica di ieri e di oggi. L'unica radio che ti regala grandi emozioni.

best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network, 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: fedelissime.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione. Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone e dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, massime ancora ovunque oltre i 23-24 gradi, ventilazione debole salvo qualche rinforzo sullo Ionio e sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Continua ad ascoltare. Sei su

Ogni ora grandi successi, ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network, Hit Station, Big Emotions.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 9:01.
0: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Resta l'allerta nei cieli del Medio Oriente dopo il disastro sfiorato ieri su un volo da Dubai a Tel Aviv. Stando alle prime ricostruzioni,

0: Israele denuncia un tentativo di attacco jihadista in Siria 11 settembre. Il premier Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump. Il copilota è un terrorista, un folle, ha affermato il presidente americano. Sospesi i voli della compagnia Fly Dubai verso Israele. Voltiamo pagina. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'interno Piantedosi. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Alla base della decisione ci sono l'attuale situazione nell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Madrid proroga a sua volta per altri 15 giorni i controlli con l'Italia per reciprocità. La cronaca continua la scia delle morti sul lavoro, due le vittime nelle ultime ore. Un 55enne operaio tunisino ha perso la vita in uno stabilimento di Ancona, investito da una fiamma, e un altro di 29 anni di origine bengalese è rimasto gravemente ferito a causa delle ustioni riportate. I due stavano lavorando all'interno di un capannone. Chiaro Becco sul Naviglio, in provincia di Milano, un operaio di 48 anni è deceduto mentre svuotava il solaio di un edificio rurale. L'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri. Identificato e arrestato il presunto aggressore del 15enne accoltellato nei bagni di un liceo a Ferrara, si tratta di un maggiorenne della zona. La vittima ha reagito all'aggressione ferendosi a una mano nel tentativo di difendersi. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa dell'udienza di convalida, ancora ignoto il movente. Cambiamo argomento. Vittorio Sgarbi è ricoverato in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Le condizioni del critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, sono gravi. Sgarbi era già stato ricoverato nella primavera del 2025 dopo un periodo segnato da una profonda depressione. Poi era riapparso in pubblico. Lo sport calcio. Diana Bianchetti si è dimessa da capodelegazione della nazionale. La decisione dell'ex campionessa di scherma è arrivata dopo le dichiarazioni del ministro Abodi, che aveva parlato delle frizioni nella giunta del CONI. Bianchetti aveva ricevuto l'incarico lo scorso agosto. Tennis all'ATP 500 di Tokyo. Luciano Darda riapproda al secondo turno dopo aver battuto il norvegese Ruud 7-6-6-3 e domani se la vedrà con il francese Jacquet. Oggi esordio di Matteo Berrettini, che affronta lo spagnolo Focchina. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Rete 1 Network. I successi del passato, le novità del presente. La radio delle grandi emozioni. Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensili. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: sarà.
1: La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions. Spot.
1: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Radio Network, Hit Station, Big Emotions.
1: Sono le 10 in punto.
0: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati dalla redazione. Tornata sotto controllo la situazione al carcere Don Bosco di Pisa dopo la rivolta dei detenuti nella tarda serata di ieri, trasmessa per qualche minuto anche in diretta social. I disordini sarebbero cominciati quando alcuni reclusi hanno individuato delle microspie piazzate nelle celle a fini investigativi, denunciate anche sporcizie e sovraffollamento all'interno della struttura. Giunti da Roma alcuni negoziatori della polizia penitenziaria, da quanto si è appreso alcuni dei rivoltosi fermati sono stati trasferiti. Medio Oriente, Israele considera un atto di terrorismo il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Celebrati come eroi al rientro i passeggeri e il comandante di origine indiana, accoltellato dal copilota Manita che avrebbe provato a far precipitare il Boeing mentre sorvolava la Giordania. Tutte salve le 180 persone a bordo e gran parte israeliane. Rafforzati i controlli su piloti ed equipaggio dei voli diretti in Israele. Gli Stati Uniti valutano con attenzione se l'Iran sia implicato nell'incidente avvenuto alla base RAF di Fairford in Gran Bretagna ed eventualmente promettono delle risposte. Donald Trump, dopo che il primo ministro Burnham ha parlato di forti indizi del coinvolgimento iraniano, avverte il momento di un accordo di farli saltare in aria. Teheran smentisce qualunque ruolo nella vicenda. Torniamo in Italia, sono ore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, ricoverato da ieri sera in gravi condizioni in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Negli ultimi anni Sgarbi ha avuto diversi problemi di salute. L'ultimo ricovero risale a marzo 2025, dopo un periodo segnato da una profonda

0: sfortunato. Secondo quanto è emerso, l'uomo attraverso corsi di yoga e meditazione che effettuava all'interno di una presunta setta pseudo spirituale avvicinava persone in condizioni di vulnerabilità di cui poi abusava fisicamente e psicologicamente. Addio all'attore e doppiatore messinese Peppino Mazzullo. Era la storica voce di Topo Gigio che ha prestato al più celebre topo della TV dal 1961 al 2006, accompagnando intere generazioni di bambini. A giugno Mazzullo aveva compiuto 100 anni. Lo sport calcio, stamane a Coverciano la rifinitura della nazionale che questo pomeriggio vola a Parigi, dove domani sera sarà vedrà con la Francia nella terza gara di Nations League. In campo invece oggi alle 18:30, Yerevan contro l'Armenia, l'Under 21 di Silvio Baldini. Serve una vittoria per mantenere intatte le distanze dalla Polonia capolista del girone che ha battuto la Svezia 3-0. Poi lunedì a Pescara la sfida con i polacchi che vede la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Serie B, cambiano due panchine durante la sosta delle nazionali. Matteo Andreoletti, nuovo allenatore dell'Empoli, ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Prende il posto di Guido Pagliuca, che resterà però in Toscana, avendo sottoscritto un biennale con la Carrarese, che aveva in precedenza esonerato Gabriele Cioffi. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.
5: Rete 1 Network. Informazione. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone e dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, i massimi ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1.

accompagna, ora dopo ora, con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: I successi del passato, le novità del presente. Oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.
1: Let me tell you.

0: top. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: fatto sappreso, alcuni dei rivoltosi fermati sono stati trasferiti. Medio Oriente: Israele considera un atto di terrorismo il tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv. Celebrati come eroi al rientro i passeggeri e il comandante di origine indiana, accoltellato dal copilota manita che avrebbe provato a far precipitare il Boeing mentre sorvolava la Giordania. Tutte salve le 180 persone a bordo e gran parte israeliane. Rafforzati controlli su piloti ed equipaggio dei voli diretti in Israele. Gli Stati Uniti valutano con attenzione se l'Iran sia implicato nell'incidente avvenuto alla base RAF di Fairford in Gran Bretagna ed eventualmente promettono delle risposte. Donald Trump, dopo che il primo ministro Burnham ha parlato di forti indizi del coinvolgimento iraniano, avverte: è il momento di un accordo di farli saltare in aria. Teheran smentisce qualunque ruolo nella vicenda. Torniamo in Italia. Sonore di apprensione per Vittorio Sgarbi, il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74 anni, ricoverato da ieri sera in gravi condizioni in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Negli ultimi anni Sgarbi ha avuto diversi problemi di salute. L'ultimo ricovero risale a marzo 2025, dopo un periodo segnato da una profonda sindrome depressiva. Poi, una volta ripresosi, era riapparso in pubblico. In Bassa Val di Susa, nel Torinese, è arrestato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata, truffa e danni dello Stato. Secondo quanto è emerso, l'uomo, attraverso corsi di yoga e meditazione che effettuava all'interno di una presunta setta pseudo spirituale, avvicinava persone in condizioni di vulnerabilità di cui poi abusava fisicamente e psicologicamente. Addio all'attore e doppiatore messinese Peppino Mazzullo. Era la storica voce di Topo Gigio che ha prestato al più celebre topo della TV dal 1961 al 2006, accompagnando intere generazioni di bambini. A giugno Mazzullo aveva compiuto 100 anni. Lo sport calcio: stamane a Coverciano la rifinitura della nazionale che questo pomeriggio vola a Parigi, dove domani sera sarà vedrà con la Francia nella terza gara di Nations League. In campo invece oggi alle 18:30 Yerevan contro l'Armenia, l'Under 21 di Silvio Baldini. Serve una vittoria per mantenere intatte le distanze dalla Polonia capolista del girone, che ha battuto la Svezia 3-0. Poi lunedì a Pescara la sfida con i polacchi, che vede la qualificazione diretta all'europeo di categoria. Serie B: cambiano due panchine durante la sosta delle nazionali. Matteo Andreoletti, nuovo allenatore dell'Empoli, ha firmato un contratto fino a giugno 2028. Prende il posto di Guido Pagliuca, che resterà però in Toscana, avendo sottoscritto un biennale con la Carrarese, che aveva in precedenza esonerato Gabriele Cioffi. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Sos. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.
11: A settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Grandi emozioni in FM.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire.

0: Network. Sono le 12 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati all'ascolto. I dati Istat sul lavoro: ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. L'istituto di statistica sottolinea l'aumento delle persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati sono 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di disoccupazione scende al 63%, mentre il tasso di disoccupazione sale al 6,2%. Caro carburanti, dopo le mosse di ENP e Kuwait si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. La discussione ha acceso forti preoccupazioni tra i distributori indipendenti e le stazioni di servizio minori. I piccoli operatori denunciano il rischio di un pesante contraccolpo economico, temendo di non riuscire a reggere la concorrenza di prezzi calmierati così aggressivi da parte dei grandi marchi di rete. Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera delle leggi elettorali, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana, tra il 7 e l'8 ottobre. Cambiamo argomento: è troppo presto per dire se

0: fatto sapere poi il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficaci in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Nel frattempo, massiccio attacco delle forze russe su Sumi. 2 persone sono rimaste uccise e 15 ferite. Torniamo in Italia con la cronaca. Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei carabinieri di Torino sulla presunta setta nella bassa Val di Susa, con episodi di violenza fisica, psicologica e abusi sessuali nei confronti di persone vulnerabili. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare il prescelto e gestiva corsi di yoga, meditazione e arti marziali. Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. Lo sport e calcio. Questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. La nazionale maggiore invece in partenza per Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. E con questo abbiamo concluso. Grazie per averci seguito e a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: Pop.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bell'Acqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bell'Acqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone e dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, massime ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Net.

differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 13 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati. In apertura ai dati Istat sul lavoro, ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. L'Istituto di Statistica sottolinea l'aumento delle persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno precedente. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Caro carburanti, dopo le mosse di Eni, P e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. La discussione ha acceso forti preoccupazioni tra i distributori indipendenti e le stazioni di servizio minori. I piccoli operatori denunciano il rischio di un pesante contraccolpo economico, temendo di non riuscire a reggere la concorrenza di prezzi calmierati così aggressivi da parte dei grandi marchi di rete. Dopo il via libera del Senato, inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana tra il 7 e l'8 ottobre. Cambiamo argomento, è troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo il primo ministro israeliano Netanyahu: ho parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficienti in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Torniamo in Italia con la cronaca. Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei carabinieri di Torino sulla presunta setta nella bassa Val di Susa, con episodi di violenza fisica, psicologica e abusi sessuali nei confronti di persone vulnerabili. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare il prescelto e gestiva corsi di yoga, meditazione e arti marziali. Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. In chiusura allo sport, calcio: questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. La nazionale maggiore invece in partenza per Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: successi.
1: Rap futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico.
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare.

0: pop. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. Rete 1 Network.
1: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 14 in punto.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati. In apertura ai dati Istat sul lavoro, ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. L'Istituto di Statistica sottolinea l'aumento delle persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno precedente. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Caro carburanti, dopo le mosse di Eni, P e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. La discussione ha acceso forti preoccupazioni tra i distributori indipendenti e le stazioni di servizio minori. I piccoli operatori denunciano il rischio di un pesante contraccolpo economico, temendo di non riuscire a reggere la concorrenza di prezzi calmierati così aggressivi da parte dei grandi marchi di rete. Dopo il via libera del Senato, inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana tra il 7 e l'8 ottobre. Cambiamo argomento, è troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo il primo ministro israeliano Netanyahu, ha parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficienti in risposta. Richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Torniamo in Italia con la cronaca. Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei carabinieri di Torino sulla presunta setta nella Bassa Val di Susa, con episodi di violenza fisica, psicologica e abusi sessuali nei confronti di persone vulnerabili. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare il prescelto e gestiva corsi di yoga, meditazione e arti marziali. Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. In chiusura allo sport, calcio, questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. La nazionale maggiore invece in partenza per Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
5: Rete1.net. Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei, ti starò vicino come non ho fatto mai, rallenteremo il passo se camminerò veloce, parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce, giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto

0: tutto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare

0: Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.
1: Rete 1 Network.

0: Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi ed i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
1: Aspetto questo momento da un'eternità.
3: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
4: Secondo te siamo maledette?
5: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
6: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
7: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
8: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
7: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
9: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
10: Amiche per la vita!
7: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
11: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
12: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
11: Ogni possibilità inizia con un passo.
12: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
13: Questo cammino dobbiamo completarlo.
11: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Radio Network.
1: Sono le 15:02.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
4: Un saluto e bentrovati. In apertura ai dati Istat sul lavoro, ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. L'Istituto di Statistica sottolinea l'aumento delle persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno precedente. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Caro carburanti, dopo le mosse di Eni, P e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. La discussione ha acceso forti preoccupazioni tra i distributori indipendenti e le stazioni di servizio minori. I piccoli operatori denunciano il rischio di un pesante contraccolpo economico, temendo di non riuscire a reggere la concorrenza di prezzi calmierati così aggressivi da parte dei grandi marchi di rete. Dopo il via libera del Senato, inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana tra il 7 e l'8 ottobre. Cambiamo argomento, è troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo il primo ministro israeliano Netanyahu, ha parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficienti in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Torniamo in Italia con la cronaca. Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei Carabinieri.

0: Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. In chiusura allo sport, calcio, questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria, la nazionale maggiore invece in partenza per Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

0: The best oldies, classics and new hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Spot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: saluto agli ascoltatori da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di giovedì ancora caratterizzata da pressioni medio-alte sull'Italia. Una perturbazione da ovest tenta di avanzare, ma rimarrà bloccata appunto dalla presenza dell'anticiclone e dunque riuscirà a portare solo un po' di nuvolosità, a tratti anche diffusa al nord-ovest, in Liguria, in Sardegna e in Toscana, con qualche precipitazione essenzialmente sulle Alpi occidentali. Altrove asciutto con ampie schiarite, soprattutto sul versante adriatico. Al sud presenta ancora un po' di variabilità sullo Ionio, in particolare tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, maggiori annuvolamenti con rischio anche di qualche locale piovasco al pomeriggio sui rilievi. Le temperature si mantengono molto miti, massime ancora ovunque oltre i 23-24 gradi. Ventilazione debole, salvo qualche rinforzo sullo Ionio sul Mar di Sardegna. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Continua ad ascoltare. Sei su Rete.

Ogni ora grandi successi. Ogni ora grandi emozioni. Rete 1 Network. Hit Station. Big Emotions.

Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice. Con una mail a diretta@rete1.net. Con un sms al 393 000 9210. Con una telefonata allo 099 979 69 23. Per la tua pubblicità, commerciale@rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Ciclotot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Network. Sono le 16 in punto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
2: Un saluto e bentrovati. In apertura ai dati Istat sul lavoro, ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità sul luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. L'istituto di statistica sottolinea l'aumento delle persone in cerca di lavoro con 48.000 unità in più sul mese e 129.000 in più sull'anno precedente. Gli occupati sono 24.352.000, mentre i disoccupati 1.591.000. Diminuiscono in modo consistente gli inattivi tra i 15 e i 64 anni con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso di occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Caro carburanti, dopo le mosse di Eni, P e Kuwait, si discute anche con Tamoil per applicare il tetto al prezzo di benzina e diesel. La discussione ha acceso forti preoccupazioni tra i distributori indipendenti e le stazioni di servizio minori. I piccoli operatori denunciano il rischio di un pesante contraccolpo economico, temendo di non riuscire a reggere la concorrenza di prezzi calmierati così aggressivi da parte dei grandi marchi di rete. Dopo il via libera del Senato, inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura, dato che, come detto più volte dalla Presidente del Consiglio Meloni, un passo falso in aula non potrebbe non avere delle conseguenze. Il primo dei due voti a scrutinio segreto sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni è atteso in tarda mattinata, mentre il secondo, quello finale, sarà la prossima settimana tra il 7 e l'8 ottobre. Cambiamo argomento, è troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo il primo ministro israeliano Netanyahu, ha parlato a lungo con Bibi, ha fatto sapere il presidente degli Stati Uniti Trump, osservando che forse il pilota era un terrorista o un matto. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. L'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa esorta tutti gli Stati membri a riconoscere la piena portata della minaccia rappresentata dagli attacchi della Russia contro di loro e ad adottare misure coordinate ed efficienti in risposta. La richiesta è contenuta in una risoluzione votata all'unanimità. Torniamo in Italia con la cronaca. Ci sono altri indagati nell'inchiesta dei carabinieri di Torino sulla presunta setta nella bassa Val di Susa con episodi di violenza fisica, psicologica e abusi sessuali nei confronti di persone vulnerabili. Arrestato un uomo di 59 anni che si faceva chiamare il prescelto e gestiva corsi di yoga, meditazione e arti marziali. Le accuse nei suoi confronti vanno dalla riduzione in schiavitù alla violenza sessuale aggravata. In chiusura allo sport, calcio, questa sera azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. La nazionale maggiore invece in partenza per Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Con questo abbiamo concluso, grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Quando la musica è protagonista, passato e presente si fondono. I migliori successi di sempre.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi del Gatto con gli Stivali, L'ultimo desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Classics and new hits. The best oldies. Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Stai ascoltando Rete 1 e 1 Network.
6: Sono le 17 in punto.
5: È l'ora esatta.
7: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
8: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Caos in Francia nel secondo giorno di protesta degli studenti. Oltre 600 persone sono state fermate, almeno 85 agenti sono rimasti feriti. A Marsiglia il preside, il vicepreside e due dipendenti di un liceo sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Incendi e scontri anche a Nantes e a Rouen, dove sono rimasti feriti altri due dirigenti scolastici. Sospeso il trasporto pubblico a Marsiglia, interrotti tram a Strasburgo, il premier Sébastien Lecornu ha convocato un vertice di crisi annullato fino a lunedì tutti gli spostamenti dei ministri. Gli studenti chiedono più risorse per la scuola pubblica e la sostituzione degli insegnanti assenti. Nuovi particolari sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Secondo il premier israeliano Netanyahu, il copilota omanita che ha aggredito il comandante sarebbe stato radicalizzato e avrebbe detto all'equipaggio: uccidetemi. Il comandante, benché ferito, è riuscito ad aprire la cabina consentendo ai passeggeri di bloccare l'aggressore e ad alcuni piloti fuori servizio di prendere i comandi. L'aereo con oltre 170 persone a bordo è atterrato in sicurezza a Tabuk in Arabia Saudita. Gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto un'inchiesta per accertare il movente ed eventuali collegamenti terroristici. La maggioranza supera il primo passaggio parlamentare della riforma elettorale in Italia. La Camera ha respinto con voto segreto le 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. 229 voti contrari, 151 favorevoli. Il voto è stato unico. L'esame del provvedimento proseguirà la prossima settimana. Fratelli d'Italia esclude problemi nella maggioranza, mentre le opposizioni contestano una legge che sostengono ridurrebbe la possibilità di scelta degli elettori. L'inflazione torna sopra il 4%. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a settembre i prezzi sono aumentati dello 0,7% rispetto ad agosto, del 4,2% su base annua contro il 3,3% del mese precedente, il dato più alto da 3 anni. A spingere i rincari, soprattutto gli energetici, cresciuti del 22,3%, e gli alimentari freschi. Il cosiddetto carrello della spesa sale dell'1,7%. L'inflazione media acquisita per

0: come Il Maestro, è accusato di riduzione in schiavitù, maltrattamenti, violenza sessuale aggravata e truffa ai danni dello Stato. Secondo l'inchiesta, avvicinava persone vulnerabili attraverso corsi di yoga, meditazione e difesa personale, per poi sottoporle a manipolazioni, violenze e presunti rituali purificatori. Tra le vittime degli abusi sessuali ci sarebbero anche dei minorenni, tre complessivamente gli indagati. Sport, ultimo allenamento a Coversano, poi partenza per Parigi per la nazionale italiana, attesa domani sera dalla Francia, il terzo impegno della Nations League. Tutti disponibili, 23 convocati. Il commissario tecnico Roberto Mancini valuta anche alcuni cambi rispetto alla valutazione che lunedì ha battuto la Turchia. Verso il rientro Barella, Carafiori-Kin e Gianluca Mancini. Fischio d'inizio alle 20.45, 9 azzurri resteranno invece a Coversano per preparare la gara di ritorno contro i turchi in programma lunedì a Bologna. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, poi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

Ufficio, ovunque tu sia, Rete 1 Network ti accompagna ora dopo ora con la musica più bella di ieri e di oggi. In FM, in streaming, sul tuo smartphone e tablet. Rete 1 Network è sempre con te per regalarti solo grandi emozioni.

0: Pop.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 9295. Scegli di farti sentire.

passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Sunshine.
1: Rete 1 Network, Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio. In una sola radio.

Rete 1 Network. Rete 1 Network.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Social Network.
1: Sono le 18:01.
2: E allora esalta.
3: Rete 1 Network. Informazione. Le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Caro carburanti, dopo Eni, P e Kuwait, anche Tamol Italia ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo di benzina e diesel. Lo si legge in una nota della società, in cui si precisa che, accogliendo gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori, Tamol Italia intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini, iniziativa in vigore fino al 31 ottobre. È polemica già per l'esclusione della sindaca Silvia Salis dal palco in occasione del taglio del nastro all'inaugurazione del 66esimo Salone Nautico Internazionale al quale ha partecipato la premier Giorgia Meloni. Se volevano togliermi attenzione non ci sono riusciti, ha commentato la prima cittadina, mentre la premier si è detta sorpresa e dispiaciuta per l'episodio, dando la colpa a un errore dell'organizzazione. Ma le opposizioni attaccano, un'offesa alla città. Dopo il via libera del Senato inizia l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale della legislatura. Oggi l'aula di Montecitorio ha rigettato a voto segreto con 229 voti contrari, 151 a favore, le pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Il secondo voto, quello finale, sarà la prossima settimana, l'8 ottobre. Cambiamo argomento, diventano sempre più violente le manifestazioni degli studenti in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo media locali, autorità regionali, il preside, la segretaria generale e un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Alla luce delle violenze scaturite dalle proteste e dai blocchi degli studenti in tutta la Francia, il premier Le Cornu ha presieduto un vertice interministeriale di crisi. Per il governo, dietro questa protesta c'è la France Insoumise, che però invita l'esecutivo a non cadere nel complottismo e nell'infantilizzazione degli studenti liceali. Via libera definitivo del Consiglio dell'Unione Europea le nuove norme per un rimpatrio più efficace delle persone prive del diritto legale di restare in Unione. Le nuove norme, che entreranno in vigore nelle prossime settimane, integrano il patto sulla migrazione e l'asilo e contribuiranno alla sua efficace attuazione. Inoltre offrono la possibilità agli Stati membri di istituire centri di rimpatrio in paesi extra Unione Europea. La cronaca: la famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Garlasco. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, si sono limitati a dire i legali della famiglia. Lo sport calcio: tra circa mezz'ora gli azzurrini under 21 scendono in campo contro l'Armenia per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. La nazionale maggiore invece verso Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.
3: Rete1.net.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

0: Tot.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.

0: Rete 1 Network. Rete 1 Network. Rete 1 Network.
1: I successi di oggi e i grandi classici di ieri.
0: La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire per la tua pubblicità. Scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 19 e un minuto. È l'ora esatta.
1: Rete 1 Network. Informazione, le notizie.
2: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Intervento del Premier Meloni per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Io penso che un'impresa artigiana abbia il diritto di crescere restando quella che è, conservando la propria peculiarità, ragione per cui il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, ha annunciato Meloni, spiegando che l'intenzione è consentire alle imprese artigiane con una reale storicità di aumentare il proprio numero di addetti senza per questo perdere i requisiti artigiani. La considero una misura che rafforza il nostro sistema produttivo, che rafforza i nostri territori, che aumenta l'occupazione, che arricchisce l'Italia nel suo complesso. La Presidente del Consiglio ha inviato una lettera al Presidente della Commissione Europea von der Leyen sul problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata. È un problema che hanno tutti gli Stati membri, spiega Meloni. Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio con l'estensione dell'uso della clausola di salvaguardia nazionale. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali della Costituzione. La legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le 5 pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che la Presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. L'esame della legge elettorale va quindi avanti e riprenderà la prossima settimana. All'estero non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa. Dobbiamo evitarlo, lo ha dichiarato il presidente russo Putin nel suo discorso a Valdai. Dobbiamo capire che il punto di non ritorno può arrivare in modo molto improvviso e inaspettato, ha avvertito. Speriamo che il nuovo ordine mondiale venga sancito nel prossimo futuro, ha aggiunto, affermando che la Russia è pronta a collaborare con altri paesi per elaborare una tabella di marcia per il mondo. Chiederò in sede del Consiglio dei Ministri l'estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Qui sperimenterà in prima persona la mia politica carceraria, lo attende l'inferno in terra. Così suo ex, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gavir, riguardo al tentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. Torniamo in Italia, un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro a Pistoia nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di 8 metri. Lo sport calcio, gli azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni prossime europee di categoria. Dopo l'ultima seduta di allenamento commerciale, invece, la nazionale maggiore è diretta a Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
3: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata. La radio delle grandi emozioni.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Network.
1: Sono le 20:01.
2: È l'ora esatta.
3: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
4: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Intervento del Premier Meloni per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Io penso che un'impresa artigiana abbia il diritto di crescere restando quella che è, conservando la propria peculiarità, ragione per cui il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, ha annunciato Meloni, spiegando che l'intenzione è consentire alle imprese artigiane con una reale storicità di aumentare il proprio numero di addetti senza per questo perdere i requisiti artigiani. La considero una misura che rafforza il nostro sistema produttivo, che rafforza i nostri territori, che aumenta l'occupazione, che arricchisce l'Italia nel suo complesso. La Presidente del Consiglio ha inviato una lettera al Presidente della Commissione Europea von der Leyen sul problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata. È un problema che hanno tutti gli Stati membri, spiega Meloni. Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio con l'estensione dell'uso della clausola di salvaguardia nazionale. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali della costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le 5 pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che la Presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. L'esame della legge elettorale va quindi avanti e riprenderà la prossima settimana. All'estero non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo, lo ha dichiarato il presidente russo Putin nel suo discorso a Valdai. Dobbiamo capire che il punto di non ritorno può arrivare in modo molto improvviso e inaspettato, ha avvertito. Speriamo che il nuovo ordine mondiale venga sancito nel prossimo futuro, ha aggiunto, affermando che la Russia è pronta a collaborare con altri paesi per elaborare una tabella di marcia per il mondo. Chiederò in sede del Consiglio dei Ministri l'estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Qui sperimenterà in prima persona la mia politica carceraria, lo attende l'inferno in terra. Così suo ex, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gavir, riguardo al tentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. Torniamo in Italia. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro a Pistoia nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di 8 metri. Lo sport calcio, gli azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni prossime europee di categoria. Dopo l'ultima seduta di allenamento commerciale, invece, la nazionale maggiore è diretta a Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova. Così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
5: Rete 1 Network. Informazione. Informazione. Meteo.
6: Bentornati da Paolo Corazzone a questo aggiornamento delle previsioni di Trebi Meteo. Perturbazione in avvicinamento all'Italia, ma raggiungerà esclusivamente le regioni di nord-ovest nelle prossime ore, dove insisteranno ancora un po' di nuvole e sarà possibile qualche goccia di pioggia sull'estremo ponente ligure in Piemonte e in Val d'Aosta. Qualche annuvolamento si fa vedere anche in Toscana e Sardegna, per il resto condizioni meteo più estive che autunnali, sarà così anche nei prossimi giorni, soprattutto con le temperature che in alcune zone e regioni tirreniche toccano anche i 28-30 gradi, qualcosina in meno altrove, ma siamo sempre sopra la norma. Per i dettagli sulle vostre zone anche per il weekend c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network.

0: Mediano Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai.

0: Sei su Rete 1 Network. Ogni ora, grandi emozioni. Spot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

artigianato. Io penso che un'impresa artigiana abbia il diritto di crescere restando quella che è, conservando la propria peculiarità, ragione per cui il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, ha annunciato Meloni, spiegando che l'intenzione è consentire alle imprese artigiane con una reale storicità di aumentare il proprio numero di addetti senza per questo perdere i requisiti artigiani. La considero una misura che rafforza il nostro sistema produttivo, che rafforza i nostri territori, che aumenta l'occupazione, che arricchisce l'Italia nel suo complesso. La Presidente del Consiglio ha inviato una lettera al Presidente della Commissione Europea von der Leyen sul problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata. È un problema che hanno tutti gli Stati membri, spiega Meloni. Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio con l'estensione dell'uso della clausola di salvaguardia nazionale. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali della costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le 5 pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che la Presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. L'esame della legge elettorale va quindi avanti e riprenderà la prossima settimana. All'estero non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo, lo ha dichiarato il presidente russo Putin nel suo discorso a Valdai. Dobbiamo capire che il punto di non ritorno può arrivare in modo molto improvviso e inaspettato, ha avvertito. Speriamo che il nuovo ordine mondiale venga sancito nel prossimo futuro, ha aggiunto, affermando che la Russia è pronta a collaborare con altri paesi per elaborare una tabella di marcia per il mondo. Chiederò in sede del Consiglio dei Ministri l'estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Qui sperimenterà in prima persona la mia politica carceraria, lo attende l'inferno in terra. Così su ex il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gavir riguardo al tentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. Torniamo in Italia. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro a Pistoia nella zona di Sant'Agostino.

0: è precipitato al suolo da un'altezza di 8 metri. Lo sport calcio, gli azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni prossime europee di categoria. Dopo l'ultima seduta di allenamento commerciale, invece, la nazionale maggiore è diretta a Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
1: Nuova ora, nuove emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete1.net.

0: successi, solo grandi emozioni.
1: Informazione, intrattenimento, i successi del passato, le novità del presente. Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 9626. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 9626. E per contatti urgenti 349 188 8 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi emozioni.

0: si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
1: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
2: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
3: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
4: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: È l'ora esatta.
2: Rete 1 Network. Informazione, informazione, le notizie.
3: A voi tutti un saluto, bentrovati all'ascolto. Intervento del Premier Meloni per gli 80 anni della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Io penso che un'impresa artigiana abbia il diritto di crescere restando quella che è, conservando la propria peculiarità, ragione per cui il governo intende andare avanti con la legge delega sull'artigianato, ha annunciato Meloni, spiegando che l'intenzione è consentire alle imprese artigiane con una reale storicità di aumentare il proprio numero di addetti senza per questo perdere i requisiti artigiani. La considero una misura che rafforza il nostro sistema produttivo, che rafforza i nostri territori, che aumenta l'occupazione, che arricchisce l'Italia nel suo complesso. La Presidente del Consiglio ha inviato una lettera al Presidente della Commissione Europea von der Leyen sul problema dell'impatto sui conti pubblici dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata. È un problema che hanno tutti gli Stati membri, spiega Meloni. Bruxelles replica: abbiamo già concesso più spazio con l'estensione dell'uso della clausola di salvaguardia nazionale. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali della costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le 5 pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che la Presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. L'esame della legge elettorale va quindi avanti e riprenderà la prossima settimana. All'estero non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa. Dobbiamo evitarlo, lo ha dichiarato il presidente russo Putin nel suo discorso a Valdai. Dobbiamo capire che il punto di non ritorno può arrivare in modo molto improvviso e inaspettato, ha avvertito. Speriamo che il nuovo ordine mondiale venga sancito nel prossimo futuro, ha aggiunto, affermando che la Russia è pronta a collaborare con altri paesi per elaborare una tabella di marcia per il mondo. Chiederò in sede del Consiglio dei Ministri l'estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Qui sperimenterà in prima persona la mia politica carceraria, lo attende l'inferno in terra. Così suo ex, il ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben Gavir, riguardo al tentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi diretto a Tel Aviv. Intanto il procuratore generale degli Emirati Arabi Uniti ha ordinato la formazione di una commissione d'inchiesta per indagare sull'incidente. Torniamo in Italia. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro a Pistoia nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso d'accertamento, è precipitato al suolo da un'altezza di 8 metri. Lo sport calcio: gli azzurrini under 21 in campo contro l'Armenia per le qualificazioni prossime europee di categoria. Dopo l'ultima seduta di allenamento commerciale, invece, la nazionale maggiore è diretta a Parigi, dove domani affronterà la Francia per la terza sfida di Nations League. Ed è tutto per il momento, grazie per l'attenzione. A voi un buon proseguimento.
0: Nuova ora, nuove emozioni. Emozioni. Su Rete 1 Network riparte la musica con i classici di ieri, le hits di oggi e i successi di domani. Ascoltaci in FM e in streaming www.rete1.net. Rete 1.

0: Jackpot.
1: La voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio. Dal martedì al sabato in tutti i bar su carta. Quando vuoi, sul web. La voce di Manduria. L'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Rete 1 Network presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Rete 1 Network ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Da oggi contattare Rete 1 Network è ancora più semplice con una mail a diretta@rete1.net, con un SMS al 393-000-9210, con una telefonata allo 099-979-6923. Per la tua pubblicità commerciale @rete1.net. Rete 1 Network, la radio che regala sempre grandi emozioni.

0: Disney Conta.
1: Spot. Ci si può far conoscere a 100.000 persone in 30 secondi, senza frastuono, ma con musica e stile. È la tua pubblicità in radio. Rete 1 Network, per essere precisi, per essere sentiti. La tua pubblicità su Rete 1 Network. Scegli l'offerta più adatta a te. Chiama subito il 345 001 4501. Arrivato il messaggio.
2: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo. Non perdere tempo. Fatti sentire. Fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità. Concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 892 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

0: Accidenti, si è rotta la chiave dell'auto. E ora come faccio a venire a prenderti stasera per andare a cena?
1: Ma caro, non c'è alcun problema. Andiamo alla Ferramenta Picchieri Paint e ti fanno una chiave nuova, così stasera mi porti a cena.
2: Da Ferramenta Picchieri Paint, in via Bellacqua 36 a Manduria. Duplichiamo chiavi auto e moto codificate, chiavi punzonate, semplici e doppia mappa. Inoltre da Ferramenta Picchieri trovate smalti e vernici Finedin e Casati, le calzature Beta e U-Power, oltre a una vasta scelta di utensileria. Ferramenta Picchieri Paint, via Bellacqua 36 a Manduria. Telefono 329 33 23 622.
3: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità, scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network. 099 973 96 26. E per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.
4: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.

La differenza c'è e si sente. Rete 1 Network, l'unica, la più ascoltata, la più imitata, la radio delle grandi emozioni.

0: La Voce di Manduria, l'unico quotidiano ciclostilato in proprio, dal martedì al sabato in tutti i bar su carta, quando vuoi sul web. La Voce di Manduria, l'informazione libera e gratuita, piccola solo nel formato.
1: Hai appena ascoltato la pubblicità della concorrenza? No? Avrebbe potuto. Ad ogni modo, non perdere tempo, non perdere tempo. Fatti sentire, fatti sentire. Per la tua pubblicità scegli Rete 1 Network. Rete 1 Network. Telefona allo 099 973 96 26. Risponderà Promo Media Pubblicità, concessionaria esclusiva. Concessionaria esclusiva. Rete 1 Network 099 973 96 26 e per contatti urgenti 349 188 92 95. Scegli di farti sentire. Di farti sentire.

Best Oldies, Classics and New Hits. Hit Station, Big Emotions. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

1 Network. Hits and Gold Classics. Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio. In una sola radio.

0: Network.
1: La nostalgia del passato.
0: Rete 1 Network.
1: L'entusiasmo del presente.
0: Rete 1 Network.
1: Hits and Gold Classics. I successi di oggi e i grandi classici di ieri. Tutto in una sola radio.
0: Rete 1 Network. La radio delle grandi.

successi del passato, le novità del presente. Oldies, Classics and New Hits. Continua ad ascoltare. Sei su Rete 1 Network, la radio delle grandi emozioni.

0: RT1 Network.
1: Hit Station. Big Emotions.
0: The best oldies, classics and new hits. Continua ad ascoltare Rete 1 Network, la radio dei grandi successi.

Rete 1 Network. Non solo radio, internet e broadcasting streaming. Fai un tuffo nella rete. Rete1.net.